0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiyud Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Vinte e duas horas e oito minutos.

0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiyu, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul. Música em sua vida.

0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
1: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.

0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiud Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Som com qualidade é aqui. Stereo Sul Digital.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,